0: la tieni?
1: Ah, com'è che fa capo io? Pesa problema. Ah, eccoci da.
2: Ti guardava passa, tu vago le chica chinghia. Mi ne vanno mo abacati chi stava guanata con tuara chigari. A senza ya i chiri. In Giovanni, puna cuoco ora guane. No, una buona, no buonsu. Uoco bomo cheresto.
1: Libati lia Royal Mabati mwanjo matakene libati liku wachira ase bipimo vile ebironge enyo libati lia Royal Mabati ase chinchira ao ao corrugate na box profile brick tile, roman tile, euro tile, z tile na wego steel trusses yani chi truss chili choko wekira mabati chuma choko weka libati una chivao liba galio kubeka chivao chi truss ya kicholi niko chile steel trusses niko chile ase ligo ligia stone coated deca tile wego Conchiraro, nyanyore asirangi aao, chocolate grey, brick red, chocolate brown, dark blue, na wego jungle green. Nyanyore libati liga ase gauge 30, gauge 28, na gauge 26, ase okonyara wego glossy finish, ligo seselie, yani shiny. Na wego ntubugate matte finish, ase lile rough finish, ase enchira elengia. Kwa kwa wero libati liga weka ase kinyoro kia ora kina machika numara go kubuatikwa. Inseya 72 hours, okonyore libati liga weka elega. Ulipa pole pole, ase que me tenía esta